0: la vita, cosa mi piace di più?
1: The thing that cherish most.
2: Love, love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hola Mar FM. Hola Mar FM.